0: Trigger FM. Werbung.
1: Crypto City.
0: Da, wo Visionäre hinziehen, wenn sie genug haben.
1: Sonne.
0: Sonderwirtschaftszone. Steuerliche Freiheit.
1: Hier zählt, was du tust und nicht, was du beantragst.
2: Crypto City, it's real.
1: Mehr dazu auf cryptocity.land.
3: Yeah!
1: Trigger FM. Das Radio der freien Medien.
4: Bella, appollaiata su un alto sgabello, maneggia un grande tubo di cristallo e beve whisky scozzese, dicendo in cinese i versi che nel 123 ha scritto un tipo innamorato come me. È lei, la donna che mi piace tanto.